0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Comuni mortali alle 10:54, ma c'è anche l'informazione sportiva che arriverà tra poco con la nostra redazione. Prima Blanco insieme a Mina, e questa è un briciolo di allegria.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova. Stare

0: c'è un tocco di batucada in questa canzone di Noemi. Tu cosa fai questa sera alle 11:05? Benvenuti. Adesso mettiamo in fila tre canzoni, c'è più musica qui da noi, subito con Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.
1: Tre canzoni in fila.

Pesce di Martino a Radio Padova alle 11:15. Abbiamo così concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tutto bene dalle vostre parti? Sappiamo di code in direzione sottomarina anche durante la settimana. D'altronde è così, un po' i lavori in corsi e un po' tante persone che vogliono stare in spiaggia in queste belle giornate. Paola Turci, Radio Padova, questa è Fatti Bella per te.

0: te.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Giornata di martedì ancora dominata dall'anticiclone subtropicale sull'Italia, molto caldo anche sul Triveneto, con tempo in prevalenza soleggiato in pianura e temperature massime oltre i 35 gradi su gran parte delle aree interne e pianeggianti. Da segnalare però un lieve disturbo che lambirà le Alpi, porterà qualche temporale in transito soprattutto su Alto Adige, Cadore e Carnia, ma con fenomeni che potranno sconfinare tra pomeriggio e sera anche le aree prealpine e pedemontane tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il caldo però rimarrà comunque piuttosto intenso almeno per tutta la settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ma ritmo italiano, questa canzone che è stata pensata per questa estate sperando che l'Italia andasse ai mondiali, non c'è riuscita, hanno deciso di farla uscire lo stesso e il video praticamente ne è la riprova. Benvenuti con la nostra musica, con i vostri messaggi al 328 319 8000. Il ritmo italiano qui da noi non si ferma mai, adesso anche con i Pinguini Tattici Nucleari e la nuova che si intitola Sorry, scusa, lo sento.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Pechino, Rocco Ante, la più bella del mondo a Radio Padova alle 11.44. Cristina Dori, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a Luca, buongiorno alle amiche e agli amici, buongiorno al tasso di umidità che è alzato e schizzato le stelle. Oggi siamo tutti molto contenti.
0: Ti ricordi quando salutavamo il tasso alcolico?
1: Bei tempi quelli, Luca, bei tempi. No, più che altro è che pian piano, col passare delle ore, uno si trasforma in una sorta di carta moschicida. Però vabbè, questi sono dettagli. Allora, intanto spero che stiate tutti bene, ma sarà così sicuramente, perché la bella musica italiana di Radio Padova vi accompagna con tanta dolcezza, delicatezza, ma anche energia, come sì, abbiamo sentito. Oh, poi che cosa capiterà? Fammi sta domanda che tanto che non me la fai. Cosa succederà?
0: Cristina, cosa succederà oggi tra mezzogiorno alle 2 su Radio Padova?
1: Guarda, sentite che bella voce, vedo che bell'uomo, anche una bella voce. Adesso te lo dico, visto che me l'hai chiesto proprio di tua sponte. Intanto, ogni tanto voi sapete che
0: poi,
1: io...
0: Se vuoi dirlo lo dici, se no non c'è problema.
1: Oh mio Dio, ma voi capite dove sono capitata? Dunque,
0: no, dove sei capitata di nuovo.
1: Esatto, dove sono ricascata. Allora, per essere felici bisogna eliminare due cose. Che sembra banale, però... se fosse così facile. No, in realtà...
0: È l'agenzia delle entrate.
1: Ti vedo veramente sul pezzo oggi, Lazzari. Sì. Allora no, c'è Seneca che ci insegna una lezione di vita che ogni tanto dimentichiamo. Detto così è banale, ma in realtà la realizzazione non è così semplice.
0: Sentiamo.
1: Praticamente bisogna eliminare il timore di un male futuro, male non necessariamente di salute, ma insomma quello che può capitare, oddio, metti che le cose non vanno bene, eccetera, e il ricordo di un male passato.
0: Grazie.
1: Capisci? Sembra la scoperta dell'acqua calda, ma tu prova ad applicarla questa cosa. Seneca dice che nel momento stesso in cui noi entriamo in questo mood, la vita ci cambia dal giorno alla notte, e secondo me ha perfettamente ragione.
0: Sì, per carità.
1: Poi specie aliene, non abbiamo ci sono avvistamenti UFO in giro.
0: Il granchio blu,
1: bravo,
0: è una specie aliena,
1: bravissimo. E parliamo di specie aliene proprio dal punto di vista ittico.
0: Okay,
1: in questo caso nel Salento hanno avvistato il primo esemplare mediterraneo di ricciola giapponese, che uno dice come cavolo è fatto ad arrivare fino a qua.
0: C'è arrivato.
1: L'hanno beccata al largo di Nardò, si chiama Seriola quinqueradiata, e non era mai stata documentata nel Mediterraneo. Ovviamente è stata portata
0: tramite il canale di Suez, oppure tramite qualche nave,
1: con
0: il scarico dell'acqua
1: dal Giappone,
0: navi.
1: Poveretta, ne ha fatta di strada. E magari io spero che non fosse proprio sola, perché altrimenti faceva come la pubblicità: c'è nessuno dentro.
0: Ma quanto è grande sto pesce? Si sa.
1: Una ricciola, hai presente? Com'è, una platissina?
0: Sì, insomma, dipende dalle dimensioni. Insomma, stiamo parlando di pesci che non sono delfini,
1: no, non sono grandissimi. Però, insomma, l'importante è sapere che abbiamo anche

Vertigine di Levante su Radio Padova. E così vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo appuntamento con la nostra redazione e le ultime notizie. Prima Franco Battiato e questa è Summer on a Solitary Beach.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: e splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Radio Padova News.
1: La crisi medio orientale. Notte di raid americani sull'Iran. Trump annuncia: siamo di nuovo in guerra. Presto distruggeremo il sito nucleare di Pecax Mountain vicino Teheran. Dall'Iran lancio di missili e droni sui paesi del Golfo. Colpite due petroliere degli Emirati. Trump non molla poi la presa su Hormuz. Saremo noi, dice, a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. A Roma l'avvio oggi dei colloqui Israele-Libano. Incontro tra diplomazia ambasciata USA. Il ministro degli esteri Tajani dimostra il ruolo dell'Italia per la pace, ipotizzando poi l'intervento post-conflitto.
2: L'Italia intende svolgere un ruolo importante anche dopo, sia con una presenza una volta conclusa la missione UNIFIL, sia per quanto riguarda la formazione dell'esercito regolare libanese al fine di rinforzare le attuali istituzioni.
1: Terza ondata di caldo sull'Italia, bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia, Torino. Domani saranno 7 le città in rosso. Sport mondiali, alle 21 italiana, Dallas, prima semifinale, Francia-Spagna. Domani l'Argentina, campione in carica, affronta l'Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 4 minuti.
0: Radio Padova, ciao Crico!

quando ci svegliamo, perché abbiamo davanti a noi una lavagna completamente intonsa sulla quale possiamo scrivere tutto quello che ci passa per la testa. Buongiorno, buongiorno amiche e amici, ben arrivati. Il Ciao Cri prende il via da questo momento. Stiamo insieme tutti i giorni dalle 12 alle 2. Io sono Cristina Dori, nel caso mi stesse sentendo per la prima volta in questo momento. Insomma, comunque sia, un ben trovati a tutti. Ricordo ovviamente il nostro filo diretto, cioè il 328 319 8000, da utilizzare quando vi va, come vi va anche adesso, solamente per dire che ne so, ciao Cri, ti sto ascoltando dal mare, dalla macchina, sono in ufficio, sono da solo al computer, sto lavorando, insomma, 328 319 8000, e ovviamente sarà mia premura mandarvi un saluto e un abbraccio. Oggi 14 luglio, giornata mondiale degli squali. È la prima cosa che ci viene in mente ogni volta che pronunciamo questa parola. Gli squali invece sappiamo che svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi marini. Essendo spesso predatori al vertice della catena alimentare, controllano il numero di molte altre specie. Inoltre catturano più facilmente animali malati, deboli o anziani, contribuendo così a limitare la diffusione delle malattie. Perché anche sotto gli oceani, insomma, praticamente nell'acqua, ci sono problematiche di questo tipo, e a mantenere quindi popolazioni più sane. Per questo motivo gli scienziati considerano gli squali dei veri custodi del mare, dove loro sono presenti e l'equilibrio dell'ecosistema è generalmente migliore e più sano. E quindi, giornata mondiale degli squali, non preoccupiamocene più di tanto. Poi, insomma, se proprio possiamo evitare un incontro del ravvicinato, forse è meglio, però non ci pensiamo. Pensiamo agli squali come a qualcosa, degli esseri, a delle creature veramente molto, ma molto utili. Allora, cominciamo alla grande con la musica nuova di Radio Padova Ritmo Italiano. Parlo di Madame e Marrakesh, e la canzone Volevo Capire.

Max Gazzè, la vita com'è? 12 e 16 minuti ancora, buongiorno, bentrovati e bentrovati qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ricordo la storica frequenza dei 103.9, ma sapete che a me sta a cuore l'app di Radio Padova, che gratuitamente potete scaricare anche adesso, se ancora non l'avete fatto, sul vostro telefonino, cosa che vi permette di avere con voi Radio Padova dovunque nel mondo, senza problemi e senza timore di perderci. Avete mai avuto problemi, insomma problemi è una parola grossa, ma vi siete mai resi conto, magari vi svegliate con una canzone in testa che vi trapana e continua a girarvi? A me ultimamente capita con questa canzone che adoro, la nuova di Gaia, Bossa Nostra.

0: Tra Gaia, stupenda questa canzone di questa ragazza che di anno in anno ci sta dimostrando di quale pasta è fatta. 12:20, è tempo di ricordarvi di restare qui con noi perché tra pochissimo ci sono gli aggiornamenti sulla viabilità sulle strade del nord-est con Viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire ehi Google, ascoltiamo Radio Padova, oppure ehi Google, suona Radio Padova.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto agli ascoltatori sulla 4 Venezia-Trieste. Per il traffico sostenuto si viaggia in coda verso Venezia fra la Tisana e il Bivio con la 28 e in direzione Trieste, nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre per ricordare che a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza questa notte fra le 21.30 e le 5.30 e fra le 21.30 di sabato 18 e le 5.30 di domenica 19 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste e il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. In chiusura ricordiamo nuovamente di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per il momento, dunque auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Mi piace esattamente tanto quanto uscì nel 2016 la canzone Parole in circolo di Marco Mengoni. Adesso invece attenzione, qualcosa di nuovo, una di quelle canzoni che domineranno questa

Francesca Michelin, strega comanda anche lei con la sua nuovissima canzone, mentre ha un annetto poco meno. Questa canzone che sentiamo insieme sono di Stadio con Gue, Gue Pequeño, e la canzone meravigliosa, meravigliosa come l'augurio che questa giornata possa essere per voi.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria, manchi tu nell'aria. E le canzoni che amerai. Io.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Nova News.
1: Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture dell'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi americane nel Golfo. Stretto di Hormuz, tensione ai massimi, missili iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati Arabi. Sullo sfondo della nuova escalation, la richiesta di Washington di un pedaggio a Hormuz, annunciato anche il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. Intanto, prezzi del petrolio in rialzo fino al 4%, sale anche quello del gas, in aumento di 3 punti percentuali. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sul nodo delle preferenze la maggioranza ha trovato l'accordo, le opposizioni promettono battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. 'Ndrangheta maxi blitz in Calabria, 79 arresti. Nel mirino dell'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello. La lotta alle mafie è priorità assoluta del governo, commenta Meloni. La terza ondata di caldo, oggi 4 città da bollino rosso, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali alle 21 italiane la prima semifinale tra Francia e Spagna. Domani allo stesso orario la seconda tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Beh, a distanza ancora di un paio di settimane si parla del concerto di Ultimo a Roma. Roma Antica su Radio Padova, Ritmo Italiano. A voi ancora una volta l'augurio di un buon pomeriggio. Arriva l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica.
1: Tre canzoni in fila.

con Boom Da Bash per un milione mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora su Radio Padova, Ritmo Italiano. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo assieme per La Costiera Amalfitana. Beh.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Natur Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

comuni immortali descritti da Achille Lauro su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Si torna finalmente a parlare di mondiali, ma qui siamo proprio nel vivo oramai, e soprattutto con una gran partita, almeno quella che promette sulla carta di essere una gran bella partita. Si gioca a Francia-Spagna questa sera alle 21. Vedremo chi la spunterà, se la squadra di Kylian Mbappé o dell'altro fenomeno Lamine Yamal. Staremo poi a vedere. Ne avremo tempo e modo per parlarne poi nella giornata di domani. Intanto Raf, pazzi, stupidi ragazzi. Prima di noi.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.
3: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

Baby K, Tuca Macarena, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, abbiamo dato una notevole accelerata a questo nostro pomeriggio, tra poco vi riportiamo le ultime notizie con la nostra redazione, intanto i due minuti di Calcutta. 2 minuti.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Radio Padova News.
1: Sale a 6 il bilancio dei morti a Bruxelles, dove un incendio è scoppiato nel complesso residenziale della Torre Auxi. 250 lavoratori evacuati, tra questi 2 sono stati ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% del valore delle merci in transito. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata al largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non risulterebbero dispersi, una persona risulta leggermente ferita. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. In Sardegna picchi di 45 gradi. Mondiali alle 21, Francia e Spagna aprono le semifinali. In palio la finale del 19 luglio contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 3 minuti.

C'era Safe con Buona Domenica qui su Radio Padova, 19:07. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. Continua la nostra musica, c'è Coez con Ci vuole una laurea su Radio Padova.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

con Dove sei? Voi siete su Radio Padova di sicuro, e se siete sulle nostre autostrade del Veneto in questo momento avete bisogno di informazioni, tra poco ve le diamo noi con Viaggiando, tutto sulla viabilità fra qualche istante su Radio Padova, ritmo italiano per chi ha voglia, insomma, di vacanze estreme. C'è il safari di Jovanotti.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: La disco italiana. La disco italiana.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo incendiato sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora code tra il bivio per la 31 della Valdastico e Padova Ovest in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra la rotatoria Castellana e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Noia Samurai J qui su Radio Padova, 19 e 28 minuti, tra poco il nostro collegamento consueto con gli esperti del tempo, con 3B Meteo, quindi rimanete con noi, tra pochissimo ci sarà Nico Schiodetto, adesso Epopea è una novità qui su Radio Padova, ritmo italiano che ci ascoltiamo, è la nuova di Dolce Nera.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:34 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo, c'è Nico Schiodetto. Buonasera Nikos, bentornato, eccoci.
2: Ciao, buonasera a tutti voi, ben ritrovati, buonasera.
1: Grazie, buonasera a te. Non vedo proprio il tempo bellissimo dalla mia finestra, cosa ci racconti?
2: Sì, effettivamente c'è qualche temporale che sta interessando le zone montuose, Alpi e Prealpi, qualcosa sta scendendo anche verso la pianura, quindi limitrofe zone pianeggianti, una serata un po' temporalesca su Alto Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Sì. E domani però riniziamo una nuova giornata con il sole, con il caldo intenso, caldo afoso, veramente un'afta impressionante in queste giornate, raggiungiamo anche domani 34-35 gradi con elevati tassi di umidità. Poi domani sera l'alta pressione verrà disturbata da infiltrazioni di aria molto umida in quota dall'Europa centrale, che innescherà dei temporali dapprima al nord-ovest, ma entro domani sera anche sul nord-est. Attenzione, perché saranno fenomeni anche di forte intensità, potrebbero esserci in alcune zone della pianura padana anche locali grandinate, anche di medie dimensioni e colpi di vento, anche raffiche di vento forti.
1: Vabbè,
2: quindi niente. Sì, quindi domani sera riparate la macchina, infatti, i fiori, le piante, perché macchine qualche zona potrebbe picchiare.
1: Va bene, comunque domani sera io ti chiamo 19:30 se ti va, d'accordo? Così
2: va,
1: ci aggiorniamo.
2: Bene, un aggiornamento in tempo reale.
1: Esatto, grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, a domani. Ciao Nico, ciao,
2: buona serata a voi.
0: Radio Padova. Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

forza dell'Ugola d'Oro di Antonella Ruggero. Sono le 19:45 minuti, buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. Tempo ancora di una canzone da ascoltare, quella di Achille Lauro, davvero una ballata che si racconta ancora una volta, come un immortali.

Tocchi di ragazza Gianni Morandi, 19:52 minuti, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi auguro una buonissima serata con la nostra musica, quella con Radio Padova Ritmo Italiano, prosegue una bella serata estiva con la musica ora di Silvia Salemi, End of Silence, a domani, ciao!

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Padova, Radio Padova di notte.